ero porto viso la corte e Cristo al mar vicino quasi un baleno l'hanno gettossi

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpirei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: caro genitor, parla.
0: Il sostegno, la

sento, leggi. Di notte, per la porta della stanza, l'orcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando vi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

0: l'attendo.
1: S'altri non v'è, io l'amor mio difendo.
2: Fermo, signor, non manca difesa all'innocenza.

innocente figlia, vieni al trionfo, al giubilo, agli amplessi.